0: Ore va la babasso de cantara bana barabasso de cantara la rabasso. Tre.
1: Super Gospel.

0: Ore va la babasso, dire cantare bana barabasso, dire cantare la rabasso. Tre.
1: Super Gospel.